Desce gostoso, desce gostoso, desce gostoso, desce gostoso, desce gostoso.